0: Si vuoi fuori della casa farò.
1: Gabby.
0: Let me know how to proceed.